dificile, evita-i teza. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certo calma